0: Planet News.
1: I rifiuti elettronici, l'e-waste, rappresentano un problema crescente a livello globale perché la tecnologia si sviluppa sempre di più e noi consumatori siamo sempre alla ricerca dell'ultimo modello. A pagare, senza dubbio, è l'ambiente.
2: Secondo l'associazione no profit Waste Electrical and Electronic Equipment, solo nel 2022 oltre 5,3 miliardi di telefoni cellulari verranno gettati in maniera errata. Sono circa 16 miliardi i telefoni posseduti in tutto il mondo e si prevede che oltre 5 miliardi di questi diventeranno rifiuti elettronici quest'anno, mentre solo una piccola frazione verrà correttamente smaltita.
1: Noi consumatori in pratica gettiamo i nostri vecchi telefoni nella spazzatura o li accumuliamo in un cassetto, nonostante ci siano molte risorse preziose che possono essere riciclate dai vecchi telefoni, tra cui oro, rame, argento e palladio.

0: copies of my life.
1: Planet News.
2: La Polinesia francese potrebbe diventare presto più esclusiva. Il territorio non autonomo sta infatti valutando una restrizione per quanto riguarda il numero di turisti che arrivano ogni anno per ammirare le sue bellezze naturali. Ed è proprio per salvaguardare la fauna e la flora che il governo dell'arcipelago ha deciso di puntare a un turismo sostenibile. Quindi imporre un numero massimo di turisti stranieri pari a quello del numero di abitanti, vale a dire circa 280.000 all'anno.
3: Il governo riconosce l'importanza che riveste il turismo per l'economia della Polinesia francese, tuttavia ha deciso di puntare su un turismo limitato e più consapevole, in armonia con l'ambiente e lo stile di vita degli abitanti. La limitazione del numero massimo di turisti che potranno visitare la Polinesia francese non risulta essere troppo restrittivo. Nel 2019 ha accolto circa 300.000 visitatori, il numero più alto di sempre, quindi il piano ideato dal governo vuole prevenire un incremento incontrollato di turisti nei prossimi anni.

0: le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Controlli e trattamenti sanitari di base gratuiti per i cani e i gatti di proprietà delle famiglie. Questa è la nuova iniziativa presentata le scorse settimane dall'ASL di Frosinone con il servizio veterinario Area Sanità Animale. Come già fatto per odontoiatria, la suddetta ASL si arricchisce ora di una nuova attività nell'ambito del piano di prevenzione 2022-2023, la veterinaria sociale. Questa seguirà gratuitamente gli animali di proprietà a cui non si riescono a garantire gli interventi sanitari minimi. Il progetto è rivolto a tutte le famiglie con un ISEE inferiore a 13.000 euro. Per usufruirne bisogna mettersi in contatto con una delle sedi presenti sul territorio provinciale.

0: Planet News.
1: Già, perché è proprio là che uno dei più grandi impianti solari del mondo diventerà pienamente operativo quest'anno, là dove si terrà a fine anno proprio la COP28, la conferenza internazionale sul clima del 2023. Gli Emirati Arabi Uniti sono uno dei principali esportatori di petrolio e stanno investendo miliardi per sviluppare energia rinnovabile sufficiente a coprire la metà del loro fabbisogno entro il 2050, puntando ovviamente all'obiettivo zero emissioni entro quella data. Il progetto Al Dhafra, nel deserto a circa 35 km a sud della capitale Abu Dhabi, fornirà elettricità sufficiente per 160.000 famiglie. Una volta che sarà operativo, produrrà fino a 2,1 gigawatt con un impianto composto da giganteschi pannelli solari che saranno a doppia faccia e che ruotano verso il sole, distribuiti in oltre 20 km quadrati.

0: più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Scambiano la notte con il giorno, anche gli animali selvatici iniziano a comportarsi un po' come gli adolescenti disubbidienti. Non sono i social o gli schermi elettronici il loro problema. La vita notturna di orsi, cervi, camosci e altri animali pare sia a rischio per una questione di abitudini. Agli animali non resta che allontanarsi dallo spazio, quello normalmente occupato dall'uomo, così come fanno soprattutto per esempio i cervi, i camosci o gli orsi, che tentano di salire di quota, si allontanano nel tempo, evitando magari la tarda mattinata, le prime ore del pomeriggio, che sono gli orari degli escursionisti.
2: Hanno fatto una prova sulle Dolomiti, questo gruppo di ricercatori del MUSE, che è il Museo delle Scienze di Trento e dell'Università di Firenze, hanno fatto insieme al servizio faunistico della provincia di Trento, hanno messo 60 fototrappole in quest'area di 220 km quadrati Che cosa hanno fatto? Queste macchine nascoste, montate in genere su questi tronchi all'altezza di 60 centimetri, hanno scattato al passaggio di ogni uomo o animale. Tutto questo per 7 anni, tutte le estati, hanno monitorato, proprio come in un reality, la vita delle aree più turistiche delle Dolomiti.

0: Planet News.
1: Diventare un paese indipendente per l'alimentazione di energia elettrica sfruttando il fotovoltaico? Beh, ci sta provando Torre Berretti a Castellaro, poco più di 500 abitanti nella bassa Lomellina in provincia di Pavia. Lo sta facendo creando una comunità energetica, ovvero i residenti si associano pagando una quota simbolica ad un'associazione senza scopo di lucro che vende energia al gestore nazionale producendola con impianti fotovoltaici. Il primo embrione del progetto, collegando una ventina delle 200 famiglie del paese, sta partendo proprio in queste settimane.

0: Planet News.
1: Un team di biologi e chimici dell'Israel Institute of Technology sta ultimando un progetto molto molto all'avanguardia per quello che riguarda l'energia e vuole creare delle celle solari biologiche da installare proprio sulle piante grasse. Questo serve per rifornire di energia pulita alle abitazioni tramite delle piante d'appartamento. Negli ultimi anni infatti questa componente biologica nella ricerca solare ha avuto sempre più spazio. L'obiettivo ovviamente è quello di fornire una soluzione energetica che possa essere sia ecologica sia economica, e quindi ci si rivolge proprio al biofotovoltaico, questa tecnologia che sfrutta l'energia solare utilizzando microorganismi ingegnerizzati in laboratorio.
2: Allora, cosa hanno fatto gli scienziati israeliani? Hanno creato una speciale cella solare biologica realizzata direttamente su una pianta grassa, sfruttando il processo chimico naturale della fotosintesi, questo per generare corrente. Durante la fotosintesi, infatti, la luce consente di convertire l'anidride carbonica e l'acqua metabolica in ossigeno e zucchero, generando un flusso di elettroni che possono essere utilizzati per alimentare magari un circuito esterno. Così si ipotizzerebbe lo sviluppo di future tecnologie energetiche verdi sostenibili e multifunzionali, magari combinando celle a base di piante grasse con celle, per esempio, a base di alghe.

0: Planet News.
1: Per farlo andiamo in Uganda, dove sul lago Vittoria è ormeggiata una barca in legno su cui nascono moltissimi fiori. Tutto questo spettacolo della natura è frutto di un innovativo progetto di riciclaggio che è stato ottenuto da migliaia di bottiglie di plastica utilizzate per ancorare la barca stessa. A costruirla è stato James Katiba, che è un ex guida turistica che ha iniziato nel 2017 questo progetto, che è un po' in risposta alle tonnellate di plastica che si accumulavano nel lago dopo le forti piogge. Rendendosi conto che questa imbarcazione poteva servire come attività sostenibile, ha creato sulle rive del lago Vittoria questo ristorante e questo bar galleggiante. Il lago Vittoria, tra l'altro, è il secondo lago d'acqua più dolce e più grande al mondo, ma è anche tra i più inquinati. Quindi James ha iniziato il progetto chiedendo aiuto ai pescatori, che in cambio di un piccolo compenso in 6 mesi gli hanno consegnato più di 10 tonnellate di bottiglie. I lotti sono stati legati in reti da pesca, sono stati cosparsi proprio di terra solida e sono diventati terreno fertile per le piante tropicali rampicanti. Hanno creato così le basi a cui ormeggiare proprio questa barca, che tra l'altro oggi può ospitare comodamente 100 visitatori alla volta.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
2: Simply Red, you make me feel brand new.
3: God bless.
2: Ryan Ferry, knocking on heaven's door.

0: Planet News.
1: Tracciare il ciclo di vita completo degli iceberg dell'Oceano Antartico tramite un innovativo strumento di intelligenza artificiale. È questo l'obiettivo di un gruppo di ricercatori che ha recentemente pubblicato uno studio sulla rivista Remote Sensing of the Environment per dimostrare le prestazioni dell'algoritmo AI. Lo strumento in questione riesce a identificare gli iceberg anche in ambienti dove c'è molto ghiaccio marino, cosa che prima non era possibile, ma anche vicino ai luoghi di distacco, seguendoli durante tutto il loro ciclo di vita fino alla scomparsa. Gli scienziati ritengono che gli iceberg svolgano un ruolo chiave nelle dinamiche oceaniche. Quando si sciolgono, rilasciano acqua dolce e sostanze nutritive nell'oceano, influenzando la produttività primaria, la circolazione oceanica e la disgregazione del ghiaccio marino.

raccontare tu di me. Pane fresco,

0: Planet News.
1: 8 paesi hanno già raggiunto il net zero, ci dimostrano che per avere un'aria più pulita è fondamentale ridurre le emissioni delle industrie e riforestare il territorio. Il net zero è uno degli obiettivi centrali di tutte le conferenze sul clima degli ultimi anni. L'Italia e molti altri paesi mirano a raggiungere zero emissioni nette, cioè un equilibrio tra la quantità di gas serra che emettono e quella che sequestrano o compensano entro il 2030.
2: Esistono però pochi paesi che questo obiettivo hanno già raggiunto e si autodefiniscono assorbitori di CO2. Ecco quali sono e che cosa possiamo imparare dal loro esempio virtuoso. Comore, l'arcipelago delle Comore, sorge sull'oceano Indiano al largo della costa orientale dell'Africa, appena sopra il Madagascar. Suriname è una piccola nazione dell'America del Sud, è uno dei paesi più ricchi di foreste al mondo. Gli alberi ricoprono il 93% del territorio, che ha una densità di popolazione di circa 3% persone per chilometro quadrato. Il Gabon, che è uno stato africano dominato per l'88% dalla foresta pluviale del Congo.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo. Radio

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Siamo a Kawatsu, città giapponese a sud-ovest proprio di Tokyo, dove stanno fiorendo alcuni tipi di ciliegi. Il vero e proprio hanami, usanza di ammirare la fioritura di questi alberi, si svolgerà tra qualche settimana, ma in molte parti del paese comincerà prima del 20 marzo e quindi prima dell'inizio della primavera astronomica. Le date della fioritura cambiano ogni anno e sono diverse nel paese a seconda del clima. Negli ultimi decenni si sono verificate prima rispetto al passato e ancora una volta c'entra l'aumento delle temperature. Secondo le previsioni dell'Associazione Meteorologica Giapponese di Kyoto, la fioritura dei ciliegi quest'anno inizierà il 22 di marzo. La piena fioritura, momento migliore per ammirare gli alberi, è attesa il 30 marzo. Nel 2021 arrivò il 26 e fu la più precoce in circa 1200 anni, secondo i dati sui ciliegi di Kyoto.

0: Planet News.
1: Cosa fare delle vecchie scarpe da ginnastica? Perché non riutilizzarle per dar loro vita nuova in un perfetto esempio di economia circolare? In questo caso, ad esempio, diventeranno la pavimentazione antitrauma, pensate, per i parchi gioco di Frascati nel Lazio. È il risultato di un progetto voluto dal comune stesso in collaborazione con altri enti.
2: E attenzione, perché non parliamo solamente delle sneakers, ma anche delle vecchie palline da tennis, pneumatici in disuso o camere d'aria bucate dalle biciclette. Questi scarti saranno ritirati da ESO, Ecological Services Outsourcing, una società benefit che si occuperà di dare alla gomma una seconda opportunità, trasformandola appunto nella pavimentazione antitrauma di luoghi di divertimento comunali più amati dai più piccoli.
0: I più grandi successi degli anni 80.

0: Planet News.
1: L'amministrazione Biden ha approvato in Alaska un grande progetto di trivellazione per l'estrazione del petrolio chiamato Willow, scatenando la reazione di molti attivisti che si battono per il clima. Si tratta di un'impresa decennale con la perforazione in una riserva che contiene ben 600 milioni di barili di petrolio che impiegherebbero troppo tempo per raggiungere il mercato. In più, il progetto creerebbe una quantità di petrolio in grado di rilasciare 9,2 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, che è pari a quello rilasciato da 2 milioni di auto a benzina. Il Congresso dell'Alaska e una coalizione di tribù e nativi del posto vedono comunque questo progetto come nuova fonte di reddito e posti di lavoro, nonostante ci siano forti proteste e pressioni da parte degli ambientalisti. Biden però, dal canto suo, ha annunciato nuovi provvedimenti che dovranno proteggere le terre e le acque federali dell'Alaska, rendendo la parte dell'intero oceano artico degli Stati Uniti off limits per le future estrazioni di petrolio e gas.

0: Planet News.
1: In Cina, nello zoo di Jinan, la vera star è un panda gigante ed è la gioia dei tantissimi visitatori di ogni età. Il panda, animale simbolo del WWF, specie che è stata in passato a rischio di estinzione, vive in Cina e in nessun altro luogo al mondo fuori dalla cattività. Negli ultimi anni è diventato simbolo del paese e tesoro nazionale. Dal 2016, grazie agli interventi del governo e ai centri di ricerca e allevamento, il panda non è più una specie ad alto rischio di estinzione.
2: I panda giganti vivono nelle grandi foreste di bambù sulle radure montuose tra i 1200 e 3100 metri sopra il livello del mare. Un tempo erano diffusi tra la Cina centrale, meridionale e orientale e nei paesi limitrofi del Myanmar e Vietnam meridionale, ma a causa della distruzione delle foreste di bambù il loro habitat oggi è circoscritto a poche zone nella Cina centro-occidentale. Ma cosa fanno i panda giganti durante la loro giornata? Passano la loro vita mangiando bambù e dormendo. Pensate che un esemplare adulto passa circa 14 ore della sua giornata a mangiare. Nonostante la loro stazza, però, sono dei bravi arrampicatori e sanno anche nuotare.

0: Planet News.
1: Ogni anno gli scienziati neozelandesi sorvolano alcuni dei ghiacciai più iconici del paese e quasi ogni anno li trovano in diminuzione. Quest'anno non è stato diverso. Alla fine il team di scienziati ha trascorso 8 ore in volo sulle cime, scattando migliaia di fotografie dei ghiacciai per l'indagine annuale sulle nevicate. Il professore della Monash University, Andrew McIntosh, in Australia, ha partecipato al volo e ha dichiarato in un comunicato di essere rimasto scioccato da ciò che hanno visto. Alcuni dei ghiacciai di minore altezza erano in gran parte scomparsi, mentre i famosi ghiacciai Franz Josef e Fox mostravano segni evidenti di ritiro.
2: 2 anni di caldo intenso e record hanno avuto un impatto sui ghiacciai. Il 2022 è stato l'anno più caldo di sempre in Nuova Zelanda, battendo il record stabilito soltanto un anno prima. Ma la tendenza alla diminuzione dei ghiacci a lungo termine. È difficile assistere a questo fenomeno, ha detto il dottor Andrew Lowry, che partecipa a questi rilevamenti aerei dal 2009. Vedo questa bellissima parte del nostro ambiente naturale scivolare tra le nostre dita, e chi ha vissuto in prima persona l'esperienza di un ghiacciaio è assolutamente mozzafiato, sconvolgente, cambia la vita.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio?

0: Planet News.
1: Oh, il Planet, eccoci qua, ci spostiamo nel mondo, adesso ci occupiamo di ecologia, un modo davvero più ecologico di spostarci, di spostarvi anche, è quello e di questo vogliamo parlare, e per questo andiamo in Thailandia.
2: È vero, perché sapete che in Thailandia ci sono questi tuk-tuk, sono come simili a delle ape car, mandano la gente in giro in mezzo al traffico, sono usati soprattutto dai turisti, ovviamente vanno a benzina o a miscela addirittura e inquinano tantissimo, ma c'è qualcuno che ha avuto una idea.
1: Ci stiamo riferendo a questo signore che
2: si chiama
1: Krisada Krithayakirana, si chiama.
2: Bravo.
1: Sono riuscito a dirlo.
2: Bravissimo.
1: Co-fondatore e CEO della startup Urban Mobility Tech, che naturalmente racconta che quando si usa questo mezzo che stavi raccontando, ci sono problematiche legate veramente all'ambiente.
2: E quindi ecco che arrivano i tuk-tuk elettrici, che sono aumentati tanto negli ultimi anni, addirittura nell'anno scorso il loro numero è passato da 263 a 498.
3: Radio Monte Carlo. RMC
0: R&B. R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: Alicia Keys.

0: Planet News.
1: Le donne italiane sono mediamente più attente degli uomini a mantenere comportamenti ecocompatibili. Legge infatti abitualmente le etichette degli ingredienti più del 40% delle donne rispetto al meno del 30% degli uomini e acquista come prassi alimenti o prodotti biologici quasi il 16% delle donne contro l'11% degli uomini.
2: Questo risulta dai dati Istat. L'indagine era su aspetti della vita quotidiana e problemi ambientali. Le donne sono in media più accorte a non sprecare acqua ed energia. Se invece comunque si parla di clima, inquinamento e rifiuti, non c'è differenza tra italiane e italiani.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Oggi potere volere, esco dal centro e ti vengo a cercare. Oggi un po' come ieri, pensieri di corda si attaccano.

0: Planet News.
1: Un gruppo di scienziati e ingegneri islandesi sta progettando di scavare un tunnel in una camera magmatica per sfruttare le alte temperature e generare energia geotermica. Nei prossimi anni il team perforerà un deposito di roccia fusa vicino al vulcano Krafla e il progetto mira a porre la nazione all'avanguardia nel campo dell'energia pulita e degli studi sismici. L'azienda Krafla Magma Testbed ha studiato la superficie dell'Islanda per un decennio alla ricerca di un sito ottimale per sperimentare il magma in situ. L'obiettivo è utilizzare il materiale incandescente che abbonda nel territorio per alimentare la regione senza fare affidamento sui combustibili fossili. Non è un caso che l'Islanda sia uno dei paesi più avanzati nella tecnologia geotermica. La nazione si trova al confine tra la placca nordamericana e quella eurasiatica che attualmente si stanno separando. Ciò significa che il paese affronta costantemente l'assalto della forza della natura dalla crosta terrestre.
0: Ogni weekend nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, new classics. All night long, all night, all night, all night,
0: all night long. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics.

0: Planet News.
1: Sta prendendo forma dall'Antartide il gemello digitale della Terra, che nasce combinando l'incredibile mole dei dati rilevati dai satelliti con la potenza dei supercomputer. Il risultato sarà una copia fedele del pianeta che consentirà di comprenderne meglio i cambiamenti. Promosso dall'Agenzia Spaziale Europea, il progetto è uno dei più innovativi nel settore dell'osservazione della Terra, forte del riconoscimento avuto dalla conferenza dell'ESA terminata lo scorso 23 novembre.
2: Il nuovo cuore delle attività europee per l'osservazione della Terra, il programma Future Io, con missioni che entro il 2028 studieranno gli oceani e le foreste, fino alla gestione dell'agricoltura. Si studierà la gravità terrestre, la circolazione delle correnti oceaniche e i corsi d'acqua, con missioni per lo studio della deforestazione, la gestione dell'agricoltura e la sicurezza del cibo.

0: Planet News.
1: Esattamente nelle Seychelles e sulle altre isole remote proprio dell'Oceano Indiano Occidentale si accumulano ingenti quantità di rifiuti in plastica. Adesso c'è un nuovo studio e un progetto che si chiama Aldabra Clean Up Project, che è un'operazione di pulizia organizzata dall'Università di Oxford e dalla Seychelles Island Foundation, che ha voluto indagare un po' sulla provenienza di questi rifiuti e lo ha fatto anche con l'alta risoluzione. Tutto questo per quantificare le fonti di detriti di plastica che si accumulano. Risultati impressionanti perché hanno dimostrato che la maggior parte di questi rifiuti proviene da lontano e non dalle isole stesse. L'Indonesia è la principale fonte di rifiuti di plastica trovati sulle spiagge delle Seychelles e insieme all'Indonesia anche India e Sri Lanka, rifiuti che oltretutto rimangono in mare da 6 a 2 anni. Secondo i ricercatori dunque è urgente la necessità di un trattato globale sulla plastica.
0: Radio Monte Carlo. Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Night Fly. Ascolta.

0: Planet News.
1: Eccoci, allora, adesso volevamo raccontarvi, io ed Erina, di Asilo della Laguna. Siamo a Torcello, che è un insediamento tra i più antichi e naturalmente nella Laguna Veneta. 40 bambini fra i 3 e i 5 anni degli asili di Venezia possono così naturalmente scoprire meglio le ricchezze del loro mare, Erina. Sì.
2: È una bellissima idea, anche perché quella è una città meravigliosa, Venezia, per gli edifici, anche per il luogo in cui sono collocati, ma i bambini si vuole ricordare l'importanza dell'ambiente e del mare, quindi hanno fatto anche dei laboratori molto particolari dove i bambini hanno fatto degli acquarelli, hanno osservato la fauna locale e poi hanno fatto delle creazioni in cartapesta con l'aiuto di artigiani e altri artisti.

0: Planet News.
1: Ruben, il leone più solo al mondo, è tornato in libertà. Ha 15 anni e ha vissuto per 5 anni da solo in uno zoo abbandonato in Armenia. Ma ora ha finalmente ritrovato la vita selvaggia in un santuario in Sudafrica. Ruben è nato in cattività in uno zoo armeno di proprietà di un oligarca russo. Il luogo è poi stato chiuso e tutti gli animali, ad eccezione del leone, sono stati trasferiti. Così Ruben si è trovato a vivere per 5 anni in completa solitudine, finché non sono intervenuti i volontari di Animal Defenders International, un'associazione britannica specializzata nel salvataggio di animali selvatici rinchiusi in zoo e circhi.
2: Ed è passato quasi un anno da allora. La mobilitazione di questa organizzazione è partita a novembre dello scorso anno con una raccolta fondi per spostare temporaneamente Ruben in un santuario sempre in Armenia. I volontari sono intervenuti poi a dicembre trasferendo il leone nel santuario di questa fondazione, dove ha trascorso una quarantena e finalmente in agosto è stato trasferito. Chiaramente ha trovato posto in Sudafrica, un viaggio perfettamente organizzato. Ruben si sta ambientando in questo nuovo habitat naturale che ospita 32 leoni e tigri salvati.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio

0: 100, l'ancora diventa ancora. Torno nel fiume, tutto è cambiato, ma in fondo uguale.
1: Planet News.
2: Botti per vino o acqua, un'aggiunta decorativa e sostenibile per il giardino in un mondo in cui la consapevolezza ambientale è diventata una priorità. Trovare modi per rendere il nostro ambiente più sostenibile è fondamentale. L'utilizzo delle botti di vino è una soluzione pratica e affascinante che unisce la funzionalità ad un tocco estetico ai giardini. Storicamente le botti per il vino o per l'acqua sono state utilizzate per raccogliere e immagazzinare l'acqua da utilizzare in molti modi, una pratica che risale all'antica Roma e alla Grecia, dove contenitori di ceramica o argilla conservavano l'acqua potabile.
3: Le botti per l'acqua sono progettate per trattenere l'acqua piovana, che normalmente scorrerebbe dal tetto e dalle grondaie. Un sistema di raccolta convoglia l'acqua piovana nella botte, dove viene conservata per l'utilizzo nel futuro. Un dispositivo poi di filtraggio impedisce l'ingresso di detriti e di foglie, garantendo che l'acqua conservata sia pulita e pronta per l'uso. L'uso delle botti per l'acqua è una misura ecologica, perché si può riutilizzare l'acqua piovana e avere riserve per irrigare le piante e i giardini senza dover ricorrere all'acqua potabile.

0: Planet News.
1: Hanno recuperato 15 quintali di rifiuti, stabilendo il record stagionale. Protagonisti i gondolieri subacquei che si sono immersi in due rii di Venezia, quelli di San Trovaso e del Giustinian. Si è trattato della penultima immersione della stagione in vista di quella del prossimo 21 aprile a Murano.
2: Recuperati dai fondali materiale in ferro, una stirella ancora attaccata alla base, 3 termosifoni di cui uno in ghisa, 2 caldaie, tubi in ferro e 3 grondaie lunghe 3 metri, quindi 2 eliche, una in bronzo e l'altra in alluminio, 4 telefoni cellulari, 40 copertoni, migliaia di bottiglie in vetro e una carta d'identità. Tutto è stato consegnato alla multi-utility Veritas per lo smaltimento.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche.
3: Aerosmith, I don't

0: Planet News.
1: Il maestrale porta a Brindisi, recita un adagio pugliese sulla pesca, e proprio da Carovigno verso Brindisi si estende l'area marina protetta di Torre Guaceto, riserva naturale ed esempio virtuoso di pesca sostenibile, dove le buone pratiche hanno permesso alle specie di crescere e diffondersi.
2: Il progetto, ideato dal consorzio gestione di Torre Guaceto con l'Università del Salento, ha come obiettivo, insieme a studiosi e volontari, li chiamano artigiani del mare, preservare la natura e l'economia. Per la prima volta in Italia, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, ci sarà il fermo della pesca di un anno per limitare i danni della pesca da frodo, ma anche per tutelare il lavoro dei pescatori professionisti.

0: Planet News.
1: Le zanne degli elefanti sono ancora purtroppo un trofeo ambito dai bracconieri, per questo l'intera specie è costantemente minacciata ed è per questa ragione che è nato un elefante maschio cresciuto proprio senza le zanne. Save the Elephants, questa organizzazione che si occupa del monitoraggio della protezione degli elefanti, ha riportato di aver individuato un elefante adulto privo di zanne dalla nascita. L'esemplare era stato scoperto per la prima volta nel 2011, quando ancora era un cucciolo. I ricercatori hanno monitorato la sua crescita e oggi possono confermare che sia nato e cresciuto privo delle caratteristiche zanne.
2: Le femmine di elefante senza zanne non sono una novità, loro hanno da anni sviluppato questo meccanismo per proteggersi, ma fino ad ora non era mai capitato a nessun maschio. L'assenza di zanne è estremamente rara tra i maschi, perché i maschi hanno bisogno delle loro zanne per lottare, per accoppiarsi, scrivono appunto i ricercatori del Parco Nazionale di Gorongosa. Un maschio senza zanne ha una probabilità molto inferiore di accoppiarsi e di trasmettere i suoi geni rispetto a un maschio dotato di zanne di pari dimensioni e forza. Pertanto, nel corso dell'evoluzione c'è stata una forte selezione per le zanne nei maschi.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world. Around
3: Monte
4: the world.
3: Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22.
4: On radio Monte Carlo. Yeah.

0: Planet News.
1: In arrivo nuove misure per aiutare tutte quelle famiglie in cui ci sono cani e gatti. Pensate che a Carpi è stato stabilito un contributo per i nostri cuccioli domestici. Il comune ha stanziato fondi per 10.000 euro da destinare ai nuclei più fragili proprio su tutto il territorio. E quindi questo bonus coprirà tutte le spese affrontate quest'anno, nel 2023, e anche gran parte dell'anno prossimo.
2: Lo annuncia con soddisfazione Alberto Bellelli, primo cittadino di Carpi, parlando di un'iniziativa importante che dimostra la sensibilità della città in provincia di Modena nei confronti degli animali e delle famiglie che li accudiscono. Il bonus è un piccolo sostegno per permettere a tutti i proprietari di curare i fedelissimi amici a quattro zampe senza essere costretti a separarsi da loro, o a chi lo desidera di adottare un cane o un gatto.

0: Planet News.
1: A Bratislava non si butta via nulla, nemmeno i mozziconi delle sigarette, i filtri dei vaporizzatori e delle IQOS. Ecco proprio che la Slovacchia diviene campione del riciclo creativo, soprattutto dopo che è stata inaugurata la prima strada al mondo completamente asfaltata con materiali provenienti dagli scarti da fumo. Filtri e mozziconi si degradano dopo centinaia di anni perché contengono anche i polimeri plastici del benzene e dell'ammoniaca, che sono in assoluto tra gli agenti più importanti e impattanti su ambiente ed acqua.
2: Ma nella capitale slovacca la municipale che gestisce i rifiuti ha annunciato che quest'anno inizierà a raccogliere mozziconi di sigaretta in speciali contenitori durante manifestazioni pubbliche cittadine e altri eventi a grande affluenza, per trasformare questo materiale di scarto in asfalto per le strade.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Allora, l'intelligenza artificiale sta completamente rivoluzionando il mondo. Non si parla ovviamente solo di ChatGPT o di altri programmi di cui comunque abbiamo visto incredibili opere, ma di realizzare progetti che l'uomo aveva solo immaginato, no? E successivamente messo nel cassetto, magari con sopra l'etichetta sogni irrealizzabili. Non si sa dove si arriverà con il corretto utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma al momento siamo arrivati in fondo al mare e ne stiamo ascoltando la melodia.
2: Ebbene sì, con idrofoni sistemati nelle acque dell'isola grande a Goa in India, grazie all'intelligenza artificiale gli scienziati sono stati in grado di trovare un modo a basso costo per monitorare l'ambiente e tutto quello che riguarda la vita del grande blu. Al momento, grazie all'ascolto delle voci di pesci e di altri organismi degli oceani, si è scoperto che son tutto tranne che muti, al punto tale da formare un coro che fa suoni di trombetta, che produce sfrigolie e così via. Insomma, probabilmente ci sono cose in cui magari si può anche evitare di utilizzare l'intelligenza artificiale e lasciare che quella umana prevalga sulla pigrizia, ma in altre si deve ammettere che utilizzata bene può realizzare i sogni impossibili rinchiusi nel cassetto.

0: Planet News.
1: Parliamo di questo nuovo studio scientifico che getta luce sulle conseguenze del cambiamento climatico sugli stambecchi delle Alpi, dimostrando come le abitudini di questa specie siano cambiate negli anni a causa del riscaldamento globale. A darne notizia è un nuovo studio, tutto italiano, arrivato dall'Università di Ferrara, che ha mostrato come questi ungulati stiano diventando animali notturni proprio per sfuggire al caldo.
2: Le indagini hanno svelato che sia gli stambecchi maschi che le femmine erano più attivi di notte, quando le temperature erano più alte nel corso della giornata. Ma queste nuove abitudini significano anche un maggior rischio di predazione e vulnerabilità, perché nell'area del Gran Paradiso sono distribuiti anche i lupi. Nella riserva svizzera invece il predatore non è ancora presente. Sarebbero prevalentemente le femmine ad essere più esposte agli attacchi dei lupi in quei territori, ma la disperata ricerca di condizioni migliori fa quasi dimenticare tutto il resto.

0: Planet News.
1: Dal suono prodotto dalle cascate a un incessante ronzio fastidioso, molti abitanti di Niagara Falls, città statunitense al confine con il Canada che si affaccia sulle famose cascate, le cascate del Niagara, stanno protestando contro il rumore prodotto dalle aziende di Bitcoin. Due startup che producono le criptovalute hanno infatti aperto una sede proprio nella città americana, così da utilizzare l'energia generata dall'imponente attrazione turistica per le attività di mining. La tecnologia per creare Bitcoin richiede però sistemi informatici che fanno molto rumore e il frastuono provocato dai computer soffoca ovviamente lo scroscio delle cascate. I residenti si lamentano per aver perduto la possibilità di ascoltare così il suono della natura. Radio

0: Planet News.
1: La situazione rifiuti sull'Everest è sempre più drammatica, ma sembra che nessuno sia così interessato alle conseguenze che queste tonnellate di spazzatura e plastica possono provocare a una delle vette più scalate al mondo. Bombole di ossigeno vuote, attrezzatura da trekking, ciotole e cucchiai di acciaio si trovano lungo il percorso, distruggendo quello che dovrebbe essere invece un luogo immacolato e incontaminato. E osservando tutta questa deturpazione che la compagnia di ingegneria ambientale e tecnologica, la Neverest Project, ha presentato un progetto per la realizzazione del primo campo base sostenibile dell'Everest.
2: L'obiettivo evidente sarebbe quello di risolvere le problematiche ambientali dovute all'elevato numero di visitatori sulla montagna più alta del mondo. Un ulteriore aspetto del piano presentato riguarda il consumo di acqua. Attualmente quello del campo base è di 12.000 litri al giorno, che vengono prelevati dal ghiacciaio del Khumbu. Per evitare di danneggiarlo ulteriormente si è proposta la realizzazione di una sorta di ghiacciaio artificiale che può fornire tutta l'acqua potabile che occorre da una fonte sostenibile. Radio Monte Carlo.
3: Viaggio a volo radente da Ushuaia verso nord sul verde smeraldo della foresta amazzonica e poi sulla East Coast americana, fino ai ghiacci della Groenlandia e poi a quelli del Polo Nord e ancora le steppe della Russia, il verde dell'India e poi il blu sconfinato dell'Oceano Indiano fino al bianco infinito dell'Antartide e poi di nuovo Ushuaia. Viaggio attraverso la musica e il tempo senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Finalmente una bella notizia che riguarda gli animali e in particolare l'ara di Spix, il pappagallo blu, diventato particolarmente noto dopo il cartone animato Rio che lo vede protagonista.
2: Questa specie è estinta in natura già da diversi anni, ma un bel progetto di ripopolamento è attualmente in corso e la liberazione di nuovi esemplari è prevista a breve.
1: A curarlo è l'Association for the Conservation of Threatened Parrots, è una ONG tedesca, il cui scopo è proprio proteggere i pappagalli che rischiano l'estinzione.
2: I primi 8 esemplari nati in cattività sono stati liberati in una riserva naturale nel nord-est del Brasile a giugno, ma nuove liberazioni sono previste nei prossimi mesi. A dicembre altri 12 esemplari di ara di Spitz torneranno in natura.

0: Planet News.
1: Parigi sta vivendo una lotta contro il tempo per combattere gli effetti della crisi climatica che porterà picchi di calore fino a 50 gradi e un clima simile a quello di una città come Siviglia. Per questo c'è bisogno di un ripensamento della sua architettura, una vegetazione massiccia e la rimozione del 40% dell'asfalto. Per affrontare questa sfida che richiede investimenti milionari, Parigi prevede di piantare 170.000 alberi entro il 2026, di eliminare i parcheggi per trasformarli in spazi verdi entro il 2030.
2: Un'altra misura chiave riguarda l'architettura della città, i cui edifici sono scarsamente isolati e mal preparati alle alte temperature. In particolare gli edifici residenziali dovranno essere adattati, ma la trasformazione solleva importanti questioni sulla conservazione del patrimonio parigino. I tetti neri, ad esempio, concentrerebbero meno calore grazie alla vegetazione o alla verniciatura con colori chiari, per renderli più freschi di 3-6 gradi. Se tutto questo verrà realizzato, si prevede che anche i ritmi della città dovranno cambiare per sfruttare le ore più fresche. I parchi, ad esempio, dovranno essere accessibili la sera e le città dovranno riparare i senzatetto dal caldo, proprio come fanno ora dal freddo in inverno. Sarà fondamentale anche un maggior numero di fontane, ombrelloni e spruzzi d'acqua in tutta la città.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La città di Tolosa ha introdotto una nuova tariffa stagionale per il consumo dell'acqua. Si tratta di una misura innovativa che parte da questo mese e sarà adottata fino al prossimo 31 di ottobre, periodo in cui le risorse idriche sono più scarse. Il prezzo dell'acqua subirà un aumento del 42%. Durante il resto dell'anno, quindi dal 1 novembre al 31 maggio, il costo verrà ridotto invece del 30%. L'obiettivo di questa iniziativa è incentivare un uso più responsabile dell'acqua durante i mesi estivi, quando la domanda è elevata e la disponibilità è ridotta. Tolosa è la prima metropoli a implementare una tariffa stagionale, un esempio ed un modello per altre città che affrontano problemi simili e relativi alle risorse idriche. Le nuove tariffe non comporteranno costi aggiuntivi per gli utenti, che avranno consumo uniforme durante tutto l'anno.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti aperte virgolette.

0: Planet News.
1: Oltre 5 milioni di ettari di foresta amazzonica sono andati perduti in 4 anni, l'equivalente dell'intero Costa Rica. Lo documentano anche miliardi di immagini radar acquisite dai satelliti. Ormai dal 2015 che una missione, si chiama Sentinel-1, permette di monitorare con una regolarità davvero incredibile la salute delle foreste tropicali di tutto il mondo. Sono milioni di gigabyte di dati che vengono acquisiti giorno e notte in ogni condizione e che consentono di avere aggiornamenti sulla deforestazione ogni 6-12 giorni con una risoluzione di 20 metri.
2: E proprio grazie a questo approccio è stata condotta un'analisi dinamica della deforestazione dell'Amazzonia con una mappa che indica la perdita, come dicevamo, di oltre 5,2 milioni di ettari in meno di 5 anni. Il prossimo obiettivo sarà quello di quantificare la perdita di carbonio sulla base delle variazioni della copertura del suolo, sempre in collaborazione con il Team Climate Change Initiative dell'ESA.

waterfalls.

0: Planet News.
1: Si chiama Liquid 3 ed è il nome del primo fotobioreattore urbano della Serbia. Ottima innovazione contro l'inquinamento, questo albero liquido con 600 litri di acqua popolati da potenti microalghe è talmente forte e potente da riuscire a catturare 50 volte più anidride carbonica rispetto agli alberi tradizionali, restituendo ossigeno fresco nell'ambiente e nell'aria.
2: Questa tecnologia rivoluzionaria è la soluzione efficace in aree urbane dove non è possibile piantare alberi veri. Contribuisce così a rendere gli spazi verdi e puliti, riducendo l'anidride carbonica presente nell'aria. È un processo molto più efficiente della fotosintesi naturale e un'ottima alternativa innovativa per combattere l'inquinamento atmosferico.

I'm following the voice I know, free falling from the high.

0: Planet News.
1: Buone notizie per il Parco Nazionale di Nubalendoki a Brazzaville nella Repubblica del Congo. Il parco, che ha festeggiato il suo 30° anniversario il 31 dicembre del 23, ha anche condiviso un'entusiasmante pietra miliare della conservazione. Il 2023 è stato il primo anno in cui non è stato rilevato alcun bracconaggio di elefanti. Il Parco Nazionale di Nubalendoki è stato sviluppato dal governo del Congo nel 1993 per mantenere la conservazione della biodiversità nella regione. E dal 2014 è stato curato attraverso una partnership pubblico-privata tra il Ministero dell'Economia Forestale del Congo e la Wildlife Conservation Society.
2: Nubalendoki è diventato anche di recente il primo parco nazionale certificato gorilla friendly al mondo, garantendo le migliori pratiche per tutte le operazioni legate ai gorilla, dal turismo alla ricerca. Ma gorilla ed elefanti, che sono rispettivamente oltre 2.000 e 3.000, non sono le uniche specie che i visitatori possono ammirare in questa area protetta. Il parco ospita anche grandi popolazioni di mammiferi come scimpanzé e bonghi, oltre a una vasta gamma di rettili, uccelli e insetti. Per gli appassionati di flora, Nubalendoki vanta anche un albero di mogano secolare e un'enorme foresta di alberi di grande diametro.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: Per risolvere il problema ricorrente dell'inquinamento record a New Delhi, il governo vuole ricorrere alla pioggia artificiale che potrebbe abbassare la tossicità dell'aria. La capitale indiana è tra le principali città più inquinate del pianeta, con un mix di emissioni di fabbriche e veicoli, attività agricole stagionali e incendi. L'indice di qualità dell'aria a New Delhi supera spesso la soglia di 450, quasi 10 volte il limite accettabile. Un vero problema per le autorità alla ricerca disperata di una soluzione. Il piano del ministro dell'ambiente prevede l'inseminazione delle nuvole, una tecnica per produrre pioggia che consentirebbe di ridurre i livelli di inquinamento. Per realizzarlo c'è bisogno dell'approvazione della Corte Suprema indiana. In caso di parere favorevole, il programma potrebbe partire molto presto.

0: Planet News.
1: Nel mondo si sprecano ogni anno oltre 1.3 miliardi di tonnellate di cibo, che è una cosa che non va bene per ben due motivi precisi: perché sì, è inquinato per produrre quel cibo che non verrà mangiato, e perché c'è qualcuno che magari lo mangerebbe quel cibo. Un'idea innovativa, importantissima, che ci piace molto, arriva dalla startup olandese Orbisk, ed è quella di evitare tutto questo spreco partendo dalle cucine dei ristoranti, che è il posto dove avviene per la maggior parte.
2: Sì, si tratta di una telecamera posizionata sopra il bidone della spazzatura, che tiene d'occhio quello che viene buttato via, riconoscendo il tipo di cibo, la quantità, l'ora del giorno e la provenienza, per esempio una padella, una pentola, un piatto, così da raccogliere informazioni utili al ristoratore per gestire meglio le risorse alimentari.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits.
4: Adele, I Dream.

Swift, Antihero. I have this thing where I get older, but just never wiser. Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: In collaborazione con la Française des Jeux, il governo francese sta lanciando una lotteria chiamata Mission Nature. L'obiettivo è dare ai cittadini la possibilità di sostenere progetti di ripristino della biodiversità. Questo Gratta e Vinci ha come scopo proprio quello di finanziare progetti di recupero degli esseri viventi in tutta la Francia, democratizzando e divulgando al contempo il tema del recupero della biodiversità. Per ogni biglietto da 3 euro acquistato, una parte del denaro è destinata a finanziare 20 progetti di ripristino ecologico della biodiversità. E per selezionare questi progetti, nel marzo 2023 è stato lanciato un bando e sono stati selezionati 20 di questi progetti. Va precisato che l'iniziativa, nonostante gli scopi lodevoli, non è però piaciuta a tutti, perché gli ambientalisti hanno attaccato l'idea sostenendo che anche il Gratta e Vinci può diventare una forma di gioco d'azzardo se abusato. Radio

0: Planet News.
1: In Finlandia è possibile guadagnare facendo correttamente la raccolta differenziata. A dimostrarlo è un TikToker amante dei viaggi e dell'avventura che sul proprio canale 1000 Experiences racconta le cose più bizzarre che incontra durante le sue esperienze in giro per il mondo. La Finlandia è uno dei paesi più attenti sul tema della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale. I rifiuti vengono prodotti e vengono smaltiti correttamente grazie anche alla collaborazione attiva dei cittadini e a un piccolo premio messo a disposizione dallo Stato. È la pratica virtuosa della raccolta incentivante. Il cittadino viene invogliato a smaltire correttamente un rifiuto grazie a una piccola ricompensa a suo vantaggio. In giro per le città del paese non troviamo cassonetti per la raccolta delle bottiglie in plastica o in vetro, ma compattatori che erogano un premio in denaro per ogni rifiuto inserito. Nel dettaglio, 10 centesimi per una bottiglia di vetro da mezzo litro, 20 centesimi per una bottiglia di vetro da un litro o per una di plastica da mezzo litro, 40 centesimi per una bottiglia di plastica da un litro e mezzo.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.

0: Planet News.
1: Cosa c'è di più tranquillo e rilassante di studiare o lavorare in una biblioteca? Spesso però lavorare in biblioteca vuol dire utilizzare in maniera massiccia cellulare, tablet o computer portatile, oggetti tecnologici che necessitano di essere ricaricati, e ciò richiede ovviamente energia elettrica. Per risolvere questo problema in maniera sostenibile ed economica, un'antica biblioteca si rinnova mettendo a disposizione dei propri utenti delle ciclette che trasformano il lavoro dei polpacci in energia elettrica. In pratica basta pedalare per ricaricare il proprio dispositivo tecnologico senza alcun tipo di costo.
2: Accade ad Utrecht, nei Paesi Bassi, Biblioteca Nuova, questo è il nome appunto del posto. All'inizio del secolo scorso era l'ufficio postale della città. La struttura, per volontà di un architetto, è stata riqualificata, è rimasta molto fedele alla sua vecchia destinazione d'uso. Le ciclette sono sistemate sotto i tavoli da studio. Ognuna di queste ciclette è dotata di un sensore che offre all'utente una stima di quanta energia sta producendo in base al ritmo della sua pedalata, di quanto sarà possibile ricaricare il proprio dispositivo tecnologico.

0: Planet News.
1: Occupiamoci della deforestazione dell'Amazzonia brasiliana, che ha mostrato un significativo calo nel corso del 2023. Un'ottima notizia per la salute dell'ecosistema. Una diminuzione del tasso di deforestazione del 64%, passando da 12.695 km² nel 2022 a 7.665 km² nel 2023. Dati positivi ottenuti attraverso il monitoraggio satellitare, dati che indicano un notevole miglioramento rispetto agli anni precedenti.
2: Tuttavia non tutte le regioni del Brasile possono vantare un miglioramento simile. Il Cerrado, la più vasta regione di savana tropicale in Sud America, ha sperimentato un aumento della deforestazione nel 2023. Secondo i dati di Terra Brasilis, l'area distrutta è stata di 11.011 km² rispetto ai 10.688 km² registrati nell'anno precedente. Nonostante i successi nella lotta alla deforestazione in Amazzonia, è essenziale concentrarsi anche su regioni come il Cerrado per garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali e la conservazione della biodiversità nel suo complesso.
3: Radio Monte Carlo. Do you like jazz? Do you like jazz?
4: Radio Monte Carlo. Jazz.
5: Say, boy, what you doing?

0: around my jazz.
1: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
2: You are listening to Radio Monte Carlo Jazz.
1: È disponibile sulla nostra app e su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Italia, maglia nera per la mobilità sostenibile su ferro, metropolitane, tranvie e ferrovie suburbane. Paragonata al Regno Unito, Germania e Spagna, la nostra penisola non regge il confronto e si piazza ultima. In primis pesa la carenza di infrastrutture che comporta per l'Italia città sotto scacco di traffico e smog, come accade per Roma.
2: La capitale porta a casa un triste primato, è tra le città europee peggiori in termini di dotazione di binari e metro e a livello nazionale risulta essere il comune più colpito dal 2010 fino al 2023 dagli eventi meteorologici estremi che hanno causato danni alle infrastrutture di trasporto pubblico o interruzioni di servizio.

0: Planet News.
1: Si stanno superando le più rosee aspettative, le stesse che l'Agenzia Internazionale per l'Energia, LEIA, aveva stimato lo scorso anno. Nei prossimi 5 anni, infatti, ci si attende che le rinnovabili possano crescere addirittura di circa 2.400 gigawatt, pari all'intera capacità installata finora in Cina, con un'accelerazione dell'85% rispetto ai 5 anni precedenti e quasi il 30% in più rispetto a quanto previsto nel 2021.
2: Le rinnovabili diventeranno infatti la più grande fonte di generazione globale di elettricità entro l'inizio del 2025, superando il carbone per la prima volta. Una buona notizia che arriva alla fine di un anno critico per tutto il settore energetico e che invece, come afferma la stessa agenzia, contribuisce a mantenere viva la possibilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius.

0: Planet News.
1: Nuove entusiasmanti scoperte sui fondali oceanici. Nelle profondità del Pacifico sono state osservate 160 specie nel corso di una campagna di ricerca. La spedizione intende fornire la documentazione scientifica per rafforzare la tutela di questo ecosistema, istituendo nuove aree marine protette. Un gruppo ha osservato 160 specie della cresta Salasis Gomez fino all'isola di Pasqua appartenente al Cile. Di queste 160, almeno 50 potrebbero essere completamente nuove alla scienza. Sono stelle marine, coralli, ricci di mare, granchi, pesci e altri organismi marini incontrati in una spedizione della durata di 40 giorni.
2: La spedizione ha interessato 10 montagne sottomarine e prevalentemente l'isola di Pasqua. Le acque sono però di alto mare, appartengono cioè a più stati internazionali. Da qui nasce il trattato sull'alto mare delle Nazioni Unite con l'intento di tutelare questo patrimonio dalla grande importanza ecologica. Ciò è possibile migliorando la comprensione di questi ambienti. Le informazioni raccolte potrebbero contribuire all'istituzione di un'area marina protetta di Salasis Gomez, fornendo la documentazione scientifica per la gestione e il potenziamento delle aree già esistenti, in particolare attorno all'isola di Pasqua, anche in riferimento agli accordi per le acque internazionali.

0: Planet News.
1: Il rinoceronte di Giava è una specie estremamente minacciata e ad oggi in natura ne sopravvivono soltanto 75 esemplari. Oggi però c'è un briciolo di speranza in più per questa specie unica, perché nel West End National Park in Indonesia è nato un cucciolo di rinoceronte di Giava. La buona notizia arriva dalla pagina Facebook del Parco Nazionale, che ha pubblicato un video delle telecamere fisse che hanno immortalato mamma rinoceronte con il suo piccolo.
2: Il sospetto che la femmina di rinoceronte fosse incinta c'era già. A luglio 2022 le guardie avevano notato che le impronte del rinoceronte erano diverse, più distanti dal normale. Questo segnalava la possibile gravidanza che le impediva a lei di camminare come di consueto. Poi ad ottobre le telecamere hanno finalmente filmato mamma rinoceronte con il piccolo, confermando così il suo arrivo al mondo. Questa nascita è successo della nazione indonesiana negli sforzi della conservazione del rinoceronte di Giava, presente solo in quest'area. Radio Monte
3: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
4: Radio Monte Carlo. Great artists.
3: Whitney Houston.
5: All at once.
3: Stevie Wonder.
6: There's a ribbon in the sky for our love.
3: Adele.
7: Hello from the other side.
4: Radio Monte Carlo. Great artists.
3: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
8: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack. I did.

0: Planet News.
1: Una buona notizia: di recente una minuscola e rara lucertola è stata avvistata nuovamente nelle praterie dello stato australiano del Victoria. Si tratta del drago senza orecchie. È un rettile che si credeva ormai perso nel paese. L'ultimo avvistamento, pensate, risale infatti al 1969. La lucertola era stata data per estinta a causa della perdita di habitat e della predazione da parte di gatti selvatici e volpi.
2: Questo era almeno quello che si credeva fino a quando, a inizio anno, a ovest di Melbourne, gli studiosi non ne hanno osservato un esemplare in natura. Un esperto di rettili ha confermato essere proprio l'ormai leggendario drago senza orecchie nell'area in cui la lucertola è stata riscoperta. Un team di esperti affiancato da alcuni cani da ricerca ha rinvenuto 16 draghi senza orecchie. Grazie a un programma di conservazione della specie appena avviato, l'Australia così proverà a salvare questo rettile dall'orlo del baratro per evitare che la specie scompaia nuovamente.

0: Planet News.
1: Farmaci veterinari, visite specialistiche e interventi di routine hanno costi esorbitanti che non permettono a moltissime famiglie di provvedere al mantenimento di un animale domestico e quindi di non adottarne uno, peggio ancora di rinunciarne alla proprietà. Lo sa bene il Messico, paese in cui il tasso del randagismo è alle stelle, sebbene gli animali che vivono nelle case messicane siano tantissimi. Per contrastare gli abbandoni e venire incontro a chi adotta, il governo messicano ha accolto favorevolmente una proposta che prevede l'apertura di cliniche veterinarie pubbliche. Il decreto fa parte della riforma alla legge generale sull'equilibrio ecologico e sulla protezione dell'ambiente. Ogni stato e comune dovrà provvedere alla realizzazione di ambulatori pubblici sul proprio territorio, stanziando i fondi necessari in base alle disponibilità. I servizi offerti includeranno controlli, vaccinazioni, sterilizzazioni e altri interventi chirurgici, sia per le cure di base che per le cure di una certa urgenza.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
3: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
4: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Nel mondo degli insetti ognuno svolge un ruolo preciso all'interno dell'ecosistema. Anche un gesto che sembra semplice può avere un impatto significativo. Immaginatevi in un giardino fiorito, un ambiente perfetto per gli impollinatori, come le farfalle e le api.
2: Queste creature sono fondamentali per la riproduzione delle piante, ma hanno bisogno di acqua. E qui possiamo entrare in gioco noi con le tazze per api. Si trovano in rete, bastano poche gocce d'acqua, appoggiarle sul terreno per offrire un'oasi per farfalle e api assetate, soprattutto nei periodi di siccità e durante l'estate.

0: Planet News.
1: L'uccello che con il suo corpo piccolo e tozzo, la testolina tonda dal becco sottile e la caratteristica mascherina nera, è diventato negli anni il simbolo delle dune e delle spiagge del nostro paese. È a rischio. Stiamo parlando del fratino.
2: Allo stato attuale delle cose, restano solamente 600 coppie di fratino lungo poco più di 8.000 chilometri di coste italiane, che sono l'habitat ideale per la riproduzione della specie. Un declino imputabile ad alcuni fattori che comprendono la forte urbanizzazione degli arenili, un diffuso e intensivo turismo balneare con attività connesse, la pulizia meccanica delle spiagge che spesso distrugge i nidi, la presenza di moto fuoristrada e cani non gestiti dai proprietari liberi di predare i pulcini.
1: A stilare il bilancio è la LIPU, a conclusione del censimento effettuato dai volontari in Calabria tra marzo e agosto, in coordinamento con il Comitato Nazionale per la Conservazione del Fratino a livello nazionale.
3: Radio Monte Carlo.
4: Monte Carlo. Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
5: Radio Monte Carlo.
4: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
5: Monte Carlo.
4: Monte Carlo Night Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Produce 800.000 kWh all'anno, come 220 economie domestiche, il primo parco solare galleggiante in ambiente alpino del mondo, che domina le acque del Lac de Thule, un lago artificiale a 1.800 metri di altitudine nel Canton Vallese.
2: Un vero e proprio impianto galleggiante, unico nel suo genere, che aumenterà la produzione di energia elettrica della diga, miscelando acqua ed energia solare. Il parco solare galleggiante svizzero è in grado di produrre fino a 50% in più rispetto ad un impianto dello stesso tipo situato in pianura.

0: Planet News.
1: L'organizzazione Ocean Cleanup ha da poco messo in campo una straordinaria operazione nel rio Las Vacas in Guatemala, raccogliendo una vasta quantità di rifiuti durante la prima inondazione dell'anno. Questa potrebbe essere la più grande cattura mai registrata. In un fiume si parla di 272 camion di rifiuti, pari a 1,4 milioni di chili di spazzatura eliminate in poche ore.
2: È un affluente del rio Motagua ed è notorio per contribuire all'inquinamento plastico nel Golfo di Honduras e nel Mar dei Caraibi. Prima dell'intervento di The Ocean Cleanup si stimava che riversasse fino a 20 milioni di chili di rifiuti plastici nell'oceano ogni anno, con gravi conseguenze per l'ambiente marino.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Le api vincono sul cemento in una frazione di Cerreto Guidi, comune della città metropolitana di Firenze. Api alveari sono di Stefano Parisi, enologo e apicoltore della zona. L'habitat ha rischiato di essere stravolto da un capannone di 3.500 metri quadrati autorizzato da Comune e Regione per il ricovero di trattori e ruspe da realizzare a poche decine di metri. Parisi non si è arreso perché sa che le api sono il termometro per valutare la salute dell'ambiente in cui viviamo.
2: E così ha denunciato lo scempio al quotidiano La Nazione di Firenze, poi ha fatto ricorso al TAR che ha accettato la sua istanza e ora le api saranno protette dalla sentenza del giudice che ha inoltre disposto alla società che voleva costruire il magazzino, come diceva Rosaria, di pagare anche le spese legali dell'apicoltura.

0: Planet News.
1: Negli ultimi decenni sono state gettate via ogni anno oltre 320 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, rifiuti che se non correttamente smaltiti si degradano in particelle minuscole e possono rappresentare un vero e proprio pericolo per tutta la catena alimentare. Adesso gli scienziati cinesi stanno sperimentando delle spugne di amido e gelatina in grado di assorbire le microplastiche e ridurre così l'inquinamento negli oceani. Al College of Food Science and Engineering della città di Qingdao, gli esperti stanno sperimentando delle spugne leggere come una piuma, quindi economiche da produrre, che intrappolano nei loro pori non solo microplastiche, ma particelle nanoplastiche di dimensioni inferiori a un micron. Le spugne sarebbero in grado di rimuovere circa il 90% delle micro e nanoparticelle di plastica da acqua del mare e anche da quella del rubinetto. Sono spugne biodegradabili, ma c'è un però. Il processo chimico utilizzato per produrle include formaldeide, che è uno degli inquinanti più noti nell'ambito della qualità dell'aria indoor. Per questo gli scienziati continuano la sperimentazione di queste spugne assorbenti finché si arrivi a un processo di produzione che sia veramente rispettoso dell'ambiente.
0: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo.

0: ascolta Radio Monte Carlo 90.
1: Radio Monte Carlo 90.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Chi produce rifiuti spaziali e non gestisce il corretto smaltimento dei detriti sarà soggetto a multa e sanzioni. La Federal Communication Commission americana per la prima volta ha multato la società Dish Network, proprietaria di un satellite adibito alle telecomunicazioni, con una sanzione di $150,000. Niente di nuovo, la norma esisteva già, però la novità è che tale norma è stata finalmente applicata. Il satellite in questione fu lanciato in orbita 21 anni fa. Nel 2012, poi, quando il satellite era ormai a fine vita, la società Dish ricevette da parte delle autorità l'approvazione per lo smaltimento, che si sarebbe dovuto concludere l'anno scorso a 300 km di altitudine al di sopra del suo arco geostazionario. Ma purtroppo questo non è mai avvenuto. La causa ha riguardato il propellente utilizzato per spostare i rifiuti del satellite, in quanto si è esaurito prima del tempo, quando il satellite si è posizionato a 122 km di altitudine. Mancavano quindi ancora 178 km ed è stato questo il motivo della multa.

0: Planet News.
1: Sapete cosa sia l'ecoturismo? È una possibilità di viaggio che consente a chi lo desidera di visitare posti nuovi, ma anche partecipare a progetti di conservazione ambientale per vivere esperienze di volontariato naturalistico.
2: Per esempio, Ecoway Travel per la conservazione degli animali crea gruppi di 10 o 15 persone per mete in Asia e Africa, costo tra 2 e 3 mila euro, che servono a supportare un progetto locale. A fine giugno partirà un gruppo per il Sudafrica, andranno a strappare le cosiddette piante aliene che danneggiano gravemente l'ambiente, doteranno un rinoceronte e una leonessa di cavigliere radiocollari per monitorarli e tutelarli.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su

0: Planet News.
1: In Australia la Penguin Foundation ha avuto un'idea semplice ed efficace per salvare i pinguini che rischiano di morire a causa del contatto con le sostanze petrolifere rilasciate in mare. Semplici maglioncini di cotone da fargli indossare. Perché? La fondazione, attraverso un post Instagram, racconta l'idea. L'inquinamento petrolifero è una seria minaccia per i piccoli pinguini che cercheranno di pulire l'olio tossico dalle loro piume, ma ingerirlo è pericoloso. Danneggia anche le loro piume delicate, facendoli infredolire, rendendoli pesanti e incapaci di nuotare o cacciare cibo. I maglioncini per la riabilitazione dei pinguini, quindi, svolgono un ruolo importante nel salvarli dal petrolio e, una volta curati, verranno riportati in natura.

0: Planet News.
1: In Spagna è stata raggiunta la temperatura più alta mai registrata nel mese di aprile, con una massima di 38,4 gradi centigradi rilevata all'aeroporto di Córdoba, nel sud del paese. In molte altre città dell'Andalusia sono stati superati i 30 gradi e in generale nel mese di aprile le temperature massime rilevate in Spagna sono state per alcuni giorni superiori di 10-15 gradi rispetto alla media stagionale. Queste sono state causate dal passaggio di un fronte di aria calda sulla penisola iberica proveniente dall'Africa, un fenomeno che si verifica con una certa frequenza ma che di solito si presenta verso la primavera inoltrata e l'estate.
2: Per ridurre i rischi per la popolazione, varie amministrazioni locali spagnole hanno già messo in pratica le procedure che di solito sono adottate per le ondate di calore estive. In molte zone si è deciso di modificare gli orari nelle scuole in modo da concentrare le lezioni nei periodi più freschi della giornata o interromperle in anticipo, mentre a Madrid è stato rafforzato il servizio dei mezzi pubblici per ridurre i tempi di attesa. Le piscine pubbliche sono state aperte con un mese di anticipo e sono stati avviati piani di assistenza per gli anziani e le fasce più deboli della popolazione. Il caldo degli ultimi giorni avrà ulteriori conseguenze sulla siccità, sempre più grave in molte aree della Spagna.
3: Radio Monte Carlo. RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
4: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti. Il bollettino del mare, le segnalazioni della guardia costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
3: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Circa 900 tra accademici e altre personalità di spicco hanno lanciato un appello alle università del Regno Unito affinché adottino una ristorazione al 100% su base vegetale come aiuto concreto nella lotta alla crisi climatica. Questo appello è nato dalla campagna Plant-Based Universities, guidata dagli studenti che intendono promuovere una transizione verso l'alimentazione vegana anche all'interno delle mense universitarie. La lettera aperta è indirizzata ai rettori delle università britanniche, ai responsabili della ristorazione e ai presidenti dei sindacati studenteschi, richiama l'attenzione sul ruolo cruciale che l'industria della carne svolge nell'attuale crisi climatica. Secondo numerosi studi, il settore dell'allevamento animale è responsabile di una quota significativa di emissioni globali di gas serra. Queste emissioni derivano principalmente dalla deforestazione, legata all'espansione delle aree dedicate alla produzione di mangimi, dalla produzione di metano da parte dei ruminanti e dall'uso intensivo di risorse idriche ed energetiche per l'allevamento stesso.

0: Planet News.
1: 5 droni di ultima generazione, 45 microcamere installate nelle arterie stradali pugliesi. È il kit utilizzato per il contrasto al fenomeno dell'abbandono di rifiuti sulle strade, per lo più percorse da turisti e con valenza paesaggistica. Un progetto che nasce nel Dipartimento Ambiente e Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia. Quindi controlli dall'alto per contrastare l'abbandono dei rifiuti nelle strade pugliesi.
2: La Regione punta sull'utilizzo di droni che da inizio agosto esploreranno anche di notte le principali arterie di collegamento con le località di maggiore interesse turistico e paesaggistico, troppo spesso prese di mira dai furbi che depositano abusivamente a bordo strada sacchetti di rifiuti ma anche elettrodomestici o motociclette dismesse. Sono 3 i velivoli pronti per essere manovrati a turno da 15 agenti del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione, installate anche 45 telecamere in altrettanti punti nevralgici del territorio. Il progetto di sorveglianza prevede un investimento di 1,5 milioni in 3 anni. Le multe per chi abbandona i rifiuti vanno dai 300 ai 3.000 euro.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Che cos'è una Smart City? È una città che offre ai suoi cittadini vantaggi in termini di sviluppo, valori, socialità, efficienza e qualità del vivere. Una città più sostenibile ed impegnata nel migliorare il benessere, il tutto sfruttando al meglio le potenzialità offerte dalla digitalizzazione della raccolta dei dati. Come ogni anno, una classifica ricca di dettagli è stata stilata dalla società PropTech OS nel suo Smart City Index 2024. Per il nostro continente si aggiudica il primo posto Parigi per via della gestione intelligente del traffico, delle soluzioni che aiutano a monitorare i livelli di rumore, della qualità dell'aria e di altri fattori ambientali. Al secondo posto troviamo in questa classifica Londra e Amsterdam. Per trovare poi invece un lavoro nel campo delle tecnologie smart, il consiglio è quello di trasferirsi invece a Lisbona. Tra le città americane, il primo posto nello Smart City Index 2024 è per Seattle, che supera Austin, vincitrice dello scorso anno.

0: Planet News.
1: È entrata in vigore una nuova norma che impone alle aziende produttrici di tabacco, in Spagna questo, di farsi carico della raccolta dei mozziconi di sigarette nelle strade.
2: La grande novità arriva per iniziativa del Ministero della Transizione Ecologica e della Sfida Demografica di Madrid e potrebbe portare ad un cambiamento epocale, importante nella lotta contro il fumo, ma soprattutto ai rifiuti e all'inquinamento. Davvero un bel esempio che speriamo seguano tutte le altre nazioni.
3: Radio Monte Carlo.
4: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica, con la musica giusta, per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento, veloce o controvento.
5: Con Running Radio avrai la musica perfetta per scoprire nuovi luoghi, usando solo la forza dei tuoi piedi e del coraggio dei tuoi polmoni.
4: Running Radio, un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Il comune di Montechiarugolo da tempo pone attenzione al tema della riduzione delle plastiche e dei rifiuti monouso in genere. Nel luglio del 2019 il Consiglio Comunale ha approvato la mozione Montechiarugolo Plastic Free, un atto con il quale l'amministrazione si impegnava ad attuare iniziative volte proprio a promuovere l'abbandono della plastica usa e getta. Da qui l'idea della creazione di una stoviglioteca comunale. Si tratta di un servizio di prestito e lavaggio di stoviglie, materiale durevole, da utilizzare negli eventi privati in alternativa all'impiego di prodotti monouso.
2: E si compone di 7 set da 20 coperti con piatti, quindi piani, fondi, dessert, ciotoline, posate, bicchieri, caraffe in materiali leggeri, infrangibili, certificati per uso alimentare e 100% riciclabili, perfetti per una festa di bambini, ma non solo. Sono l'ideale per feste di compleanno e di classe, a casa, al parco, presso le sedi delle associazioni del territorio, ma eccellenti anche per un aperitivo o cena tra adulti, per un divertimento senza rifiuti.

0: Planet News.
1: Le calotte glaciali della Patagonia stanno arretrando a causa dei cambiamenti climatici. Un nuovo studio ne ha infatti quantificato la massa e ne conferma la loro estrema fragilità. Le calotte glaciali della Patagonia posseggono 40 volte più ghiaccio di tutti i ghiacciai delle Alpi europee e sono estremamente vulnerabili. Alcuni ghiacciai nel settore del fianco orientale della calotta sono arretrati di parecchi chilometri negli ultimi decenni, mentre altri sono rimasti essenzialmente stabili. Queste dinamiche sono influenzate dalla morfologia e dalla profondità dei bacini lacustri in cui confluiscono. Dove sono più profondi, l'arretramento dei fronti glaciali è stato più consistente e veloce. Le calotte della Patagonia perdono ogni anno mediamente un metro di spessore di ghiaccio e questo ha effetti significativi non solo sulle risorse idriche della regione, ma su tutto l'ecosistema circostante.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo. Radio

0: Planet News.
1: Presto in Svizzera saranno visibili dei pannelli fotovoltaici sui binari dei treni che forniranno energia elettrica per il loro movimento e garantiranno anche un surplus di energia da poter immettere nella rete elettrica pubblica. La quantità di energia che si potrebbe generare installando pannelli solari su tutta la lunghezza dei binari supererebbe un terawattora, corrispondente al 2% circa dell'intero fabbisogno energetico annuo del paese e al 30% del consumo di tutte le aziende di trasporto pubblico svizzere.
2: L'obiettivo è davvero ambizioso, installare pannelli fotovoltaici su almeno metà della rete ferroviaria del mondo. Attualmente ci sono oltre 1 milione di chilometri di binari, ma non tutti offrono le condizioni necessarie proprio per un'installazione efficace. È necessario che i binari si trovino in un'area pianeggiante e soleggiata, non troppo esposta alle intemperie e in prossimità di industrie o centri abitati che potrebbero poi sfruttare il surplus energetico raccolto dai pannelli. Lo spazio tra le rotaie è abbastanza ampio per posizionare pannelli fotovoltaici di dimensioni standard, senza che questi ostacolino la circolazione dei treni. Inoltre, l'installazione richiede poche ore e pochissimo intervento umano.

0: Planet News.
1: Nella regione indiana del Tamil Nadu, un innovativo sistema di sorveglianza basato sull'intelligenza artificiale sta cercando di salvare la vita degli elefanti che attraversano i binari ferroviari. In risposta a questo problema, il Dipartimento Forestale indiano ha installato 12 torri di sorveglianza lungo i binari più critici. Ogni torre è dotata di telecamere con intelligenza artificiale in grado di ottenere immagini termiche e di luce visibile.
2: E queste telecamere, simili a quelle utilizzate dall'esercito indiano per monitorare i confini, sono programmate per rilevare il movimento degli elefanti e degli esseri umani nelle vicinanze dei binari. Quando un elefante viene rilevato entro un raggio di 30 metri dai binari, il sistema invia avvisi ai funzionari forestali e ferroviari, consentendo loro di rallentare i treni e di guidare gli elefanti lontano dai binari per evitare collisioni. Nei pochi mesi dalla sua implementazione, il sistema di intelligenza artificiale ha già rilevato oltre 400 casi di elefanti che si avvicinavano troppo ai binari, inviando avvisi tempestivi alle autorità e prevenendo così potenziali incidenti. Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.it.

0: Planet News.
1: L'8 aprile a Torino, in via degli Abeti 16, è stato inaugurato l'ambulatorio veterinario sociale per le persone più fragili. Il medico gratuito per tutti i cuccioli e per chi è in difficoltà. E come si accede? Il padrone dell'animale dovrà segnalare la necessità ai servizi sociali e il centro è molto vicino alla mole antonelliana ed è solo l'ultimo di una lunga lista che arriverà.
2: Il servizio è già disponibile in molte città, tra cui Alessandria, Asti, Moncalieri e Cuneo, e presto lo sarà in 15 in totale. Per le persone in difficoltà, l'animale domestico è una figura che dona amore e affetto, con effetti terapeutici comprovati sull'umore e contro il senso di solitudine.

0: Planet News.
1: Che cos'è un permablitz? Un incontro in cui un gruppo di almeno due persone si riunisce per creare o arricchire giardini, condividere competenze relative alla vita sostenibile e costruire una comunità divertendosi. Il termine è una contrazione di permacultura, prendersi cura delle persone e dell'ambiente, e blitz, cioè uno sforzo mirato per ottenere qualcosa. I permablitz sono eventi pubblici gratuiti con workshop e cibo condiviso in cui si fa esercizio fisico e ci si diverte.
2: Questo progetto, nato in Australia e diffusosi in tanti altri paesi, per essere sostenuto deve avere proprio la qualifica di base della permacultura. Con Permablitz si trasformano spazi e giardini in piccoli angoli di paradiso, luoghi che peraltro sono in grado di offrire cibo alla fauna selvatica, ma vanno anche a migliorare e a rendere più belli gli ambienti urbani, il modo migliore per ritrovare il contatto con la natura, anche se si vive in città.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: Approvate in via definitiva dal Parlamento europeo le nuove misure per contrastare la criminalità ambientale e i reati di ecocidio. L'Unione Europea diventa così il primo organismo internazionale a criminalizzare i casi più gravi di danno ambientale. I deputati hanno voluto inserire nel testo i cosiddetti reati qualificati, vale a dire quelli che portano alla distruzione di un ecosistema, compresa la perdita di habitat e il disboscamento illegale, e sono quindi paragonabili all'ecocidio. Tra i nuovi reati figurano anche il commercio illegale di legname, l'esaurimento delle risorse idriche, le gravi violazioni della legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche e l'inquinamento provocato dalle navi. I reati ambientali commessi da persone fisiche e rappresentanti di impresa saranno punibili con la reclusione a seconda della durata, della gravità o della reversibilità del danno.

0: Planet News.
1: Un'università britannica ha escluso le aziende produttrici di combustibili fossili dai suoi servizi di orientamento professionale, impegnandosi così ad affrontare la crisi climatica. La Birkbeck University di Londra ha dichiarato che non inviterà più le aziende del settore petrolifero e del gas alle fiere della carriera, né pubblicizzerà le loro opportunità di lavoro agli studenti a causa del loro impatto ambientale. Le aziende produttrici di combustibili fossili saranno inoltre bandite da qualsiasi altra opportunità di reclutamento attraverso il suo servizio di orientamento professionale. Radio Monte Carlo.
0: I più grandi successi degli anni 80.

0: Planet News.
1: In fondo al mare ci sono tra 3 e 11 milioni di plastica, 100 volte in più rispetto di rifiuti di plastica, 100 volte di più rispetto a quella dei rifiuti galleggianti. I dati arrivano da studi incrociati tra Australia e Canada. Il dato preoccupante è che il 46% della massa di plastica si troverebbe al di sopra dei 200 metri di profondità.
2: Lo dice questo studio, che sottolinea come i fondali siano una delle più grandi discariche di plastica a lungo termine a causa della mancanza di politiche, strategie o progetti per la loro rimozione. Situazione aggravata dall'aumento della produzione di plastica, che ci porterà ad aver prodotto 26.000 milioni di tonnellate entro il 2050, e la metà diventerà un rifiuto che potrebbe finire in mare.

0: Planet News.
1: Vi portiamo in un posto straordinario, sulle spiagge di questo fiume Guaporé tra Brasile e Bolivia, perché lì vivono migliaia di tartarughe giganti sudamericane che recentemente sono emerse proprio dalle spiagge per nidificare. La nidificazione e la schiusa annuale lungo questi banchi di sabbia, proprio in questa regione del bacino amazzonico occidentale, è considerata la più grande singola aggregazione di tartarughe del pianeta. Pensate che a partire dalla fine di settembre circa 80.000 tartarughe femmine adulte si radunano proprio su queste spiagge per scavare nidi e poi deporre le uova.
2: È la più grande tartaruga d'acqua dolce dell'America Latina e svolge un importantissimo ruolo ecologico. Perché? Perché disperde semi che alla fine aiutano a rigenerare la vegetazione lungo i corridoi fluviali. Sono tantissimi i volontari che ogni anno proteggono le uova dai bracconieri, conducendo anche un censimento delle femmine nidificanti e raccogliendo dati che aiutano a definire un piano indispensabile di conservazione per la specie, che include la creazione di un'area protetta per salvaguardare la specie in modo permanente.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
5: Nice one.
3: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world. Around the
3: Monte
4: world.
3: Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: L'obiettivo di rimanere entro la soglia di 1.5 gradi Celsius di aumento delle temperature globali, stabilito con gli accordi di Parigi, per rimanere a portata di mano ha bisogno di almeno 4.500 miliardi di dollari di investimento fino al 2030.
2: Sembra una cifra enorme, ma già oggi spendiamo in armamenti la metà, in un pianeta in cui il prodotto interno lordo globale è intorno ai 105 mila miliardi. Dovremmo investire nell'ambiente ogni anno, quindi, solo il 4% del PIL globale.

0: Mankind Foundation per ripulire ogni angolo della terra, dai fondali marini alle vette delle montagne, liberando così la natura dalla minaccia della plastica. E domani, domenica 18 giugno, ci sarà una giornata di pulizia di tutto il territorio comunale attraverso 9 diversi interventi da realizzarsi nei 9 municipi della città, a cui chiunque potrà partecipare vestendo i panni del custode del futuro e diventando quindi parte attiva del cambiamento.
1: La Plastic Race è una delle tante iniziative legate alla sostenibilità e alla protezione del mare che rientrano nella missione di Ocean Race, la regata in barca a vela che al gran finale, in programma a Genova il 24 giugno, accompagna il Genova Process, l'ambizioso percorso per la definizione dei principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Oceano.
2: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great art.

0: Radio Monte Carlo. Ehi, emissi.
1: Tra di noi non è mai finita. Se mi chiami o traves, se aspettiamo che faccia mattina.

0: Planet News.
1: Parliamo di fotovoltaico. Gli scienziati hanno stabilito un nuovo record mondiale di efficienza delle celle solari. Hanno compiuto un grande passo in avanti per quanto riguarda l'energia sostenibile. È stata infatti sviluppata una cella tandem che è in grado di convertire il 32% della radiazione solare incidente in energia elettrica, ed è un primato pazzesco. Basti pensare che nonostante l'efficienza dei pannelli solari sia migliorata notevolmente negli ultimi anni, oggi le celle fotovoltaiche che in commercio riescono a raggiungere in media il 20% di efficienza, quelle più performanti si spingono fino al 23%.
2: Ecco, però come è stato possibile raggiungere questo risultato e come funziona questo tipo di tecnologia? Allora, le celle solari tandem riescono ad aumentare l'efficienza di una cella solare affiancando al silicio le potenzialità della perovskite, da qui l'espressione appunto tandem, ma anche dividendo lo spettro ottimizzando ciascuna sezione. Così con il 32,5% l'efficienza delle celle solari tandem di HZB si colloca in una fascia di valori precedentemente raggiunta solo da costosi semiconduttori.

0: Planet News.
1: Alle Cinque Terre nascerà la prima ZTL marina in un parco nazionale, una zona di tutela speciale in alcune aree particolarmente minacciate dall'inquinamento acustico, che quindi consentirà la navigazione solo in elettrico. Inoltre, entro i prossimi 3 anni tutti i noleggi di imbarcazioni dovranno adeguare i loro mezzi agli standard di ecosostenibilità e riduzione dell'impatto acustico.

0: Radio Monte Carlo.
1: Ehi, Emissi.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Planet News.
1: Passerà alla storia la decisione della Grecia di vietare per sempre la pesca a strascico in tutti i parchi e le riserve marine. Si tratta del primo stato dell'Unione Europea a tutelare l'ecosistema marino. Questo avrebbe infatti annunciato il premier greco Mitsotakis in un importante meeting sugli oceani ad Atene.
2: Meeting con al centro la salvaguardia dei mari, gli oceani e delle loro risorse, la riduzione dell'inquinamento da plastica, del turismo sostenibile lungo la costa, la transizione verde nel Mediterraneo. La Grecia vieterà entro il 2026 la pesca a strascico nei parchi marini nazionali e il divieto sarà esteso a tutte le aree marine protette nel 2030.

0: Planet News.
1: Google vuole salvare la barriera corallina con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, per questo ha lanciato il progetto Calling in Our Corals, in collaborazione con i biologi marini, per monitorare e proteggere gli ecosistemi negli oceani. Gli scienziati hanno posizionato microfoni subacquei in 10 barriere coralline in Australia, Indonesia, Filippine, per proteggere gli ecosistemi negli oceani. Gli scienziati hanno posizionato microfoni subacquei in 10 barriere coralline in Australia, Indonesia,

0: L'audio verranno tracciati e inviati ai ricercatori in modo che possano capire se ci sono segni di vita nelle loro registrazioni. Questo sarà utilizzato per monitorare la salute dell'ecosistema, tracciare la pesca illegale e misurare il successo nei siti di ripristino. Radio Monte Carlo.
1: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
2: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: La Puglia chiama in cattedra i suoi studenti sul risparmio idrico. In tempi di siccità ogni goccia d'acqua risparmiata fa la differenza e con semplici gesti quotidiani possiamo contribuire. Basta chiudere il rubinetto mentre spazzoliamo i denti, mentre ci facciamo la barba, per risparmiare 20 litri d'acqua. O fare la doccia nel tempo di una canzone, 3 minuti, per salvarne altri 100.
2: E queste sono soltanto due buone nuove abitudini che l'acquedotto pugliese, Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale hanno identificato con l'inizio. Iniziativa conta la goccia, risparmiare si può. L'ultima, che completerà il decalogo, potrà essere suggerita direttamente dalle studentesse e dagli studenti pugliesi attraverso una pagina dedicata sul sito di AQP.

0: Planet News.
1: Immaginate un gruppo di bambini dell'asilo che guarda con gli occhioni aperti un delfino che salta nell'acqua in piscina. Direte, ancora basta con l'ennesimo animale recluso in cattività soltanto per spettacolo. In realtà non è così, perché si tratta di un robot iperrealistico realizzato da un'importantissima società che si occupa anche degli effetti speciali di Hollywood. In realtà c'è un piccolo cavo che corre dall'ombelico fino al pannello di controllo, ma non si vede. Questo prototipo è stato proprio realizzato per sostituire i delfini in attività negli acquari, e quindi comunque ci sarà educazione, fascino del contatto, ma senza arrecare danni agli animali.

0: Planet News.
1: E parliamo di Once Kids, che ha presentato i suoi mattoncini di legno biodegradabili, un'alternativa ecologica e creativa ai tradizionali mattoncini giocattolo in plastica. Realizzati con legno sostenibile certificato FSC, questi Eco Bricks sono pensati per i bambini che amano costruire e creare, offrendo ore di divertimento e apprendimento. La scelta di utilizzare legno biodegradabile rispetto alla plastica tradizionale è una mossa ecosostenibile che riduce l'impatto ambientale dei giocattoli. Mentre i mattoncini di plastica possono impiegare centinaia di anni per decomporsi nelle discariche, gli Eco Bricks si decompongono naturalmente nel tempo senza lasciare residui nocivi. Questo non solo riduce l'inquinamento ambientale, ma insegna anche ai bambini l'importanza della sostenibilità e della cura per il pianeta.

0: Planet News.
1: Attenzione, notizie purtroppo non buone, perché sono decenni che se ne parla, ma adesso il dato è molto più chiaro. Se tutte le specie, Rosy, amici, se tutte le specie del Madagascar. Se tutte le specie, Rosy, amici, se tutte le specie del Madagascar.

0: salvare il Madagascar dal punto di non ritorno.
1: Radio Monte Carlo.
2: RMC R&B.
3: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: Maxwell Ascension.

Planet News. Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.